non il bottegaio, il magistrato, sono io la rovina della fabbrica, perché ci lavoro io, imbratto di sangue, gli utensili.

Va via, stregone, da sempre vi abbeverata il sangue dei lavoratori. Va via, stregone, anzi no, dimmi quella lì, se la toglieva l'aureola quando...